0: che le guancio de rose c'è il somiglio. E questa fronte, questi aurati crini, mi fanno dal
1: tuo questa fronte, questi aurati crini,
0: mi fanno dal tuo parere.